0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 18 settembre affistiamo a Santa Nadeggia, Santa Nadeggia, vergini e martiri a Roma nel secondo secolo. In una lingua di slavi, Nadeggia vuol dire speranza. Tavia a sua mamma, che si chiama sua figlia, e due sorelle. E ogni nome di sti donne era un segno di fede. Vera è una sorella, che si chiama Vera, che vuol dire fede. La seconda sorella si chiama Liube, che vuol dire carità. E poi c'era un'altra sorella che si chiamava Sofia e Sonia, che vuol dire a saviezza, a sua mamma. Dunque, Santa Sofia di Roma, a mamma, edda, è affistata il 25 maggio in Occidente e il 17 settembre in Oriente. Ecco qual è dire Santa Nadeggia, a sorella da fede, da speranza e da carità, e da figliola da saviezza.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e runne, e Gesù, uvruto di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem ou Awa a Bibbia in lingua gurta cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 25, prima parte. Un nuesimo anno di un regno di Zedecias, un decimo giorno di un decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutta la sua armata contro Gerusalemme. Ci mise la campo e stabilì luoghi forti tutto l'intorno. La città fu assediata fino all'undicesimo anno di un re Zedecias. Un nuesimo giorno di un mese, la garistia era maggiore nella città e non c'era pane per il popolo di un paese. Tanto un luogo di sciuta fu fatto nella città e tutta la gente di guerra se ne fuggì di notte per la strada della porta tra i due muri vicino al giardino di un re, mentre i galdeani circondavano la città. I fuggitivi pigliarono la strada della pianura, ma l'armata di galdeani andò appresso al re e la giustò nelle piani di Jerigo, e tutta la sua armata si spargugliò lontano da lui. Pigliarono un re, invece lo gulà verdi un re di Babilonia in Ribla, e una sentenza fu pronunziata contro lui. I violi di Zedecias fu benù polsi in la sua presenza, e poi a Zedecias ombo li grippò l'occhi, fu liato con catene di bronzo e portato in Babilonia. Il settimo giorno di un quinto mese era il diciannovesimo anno di un regno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Nebuzaradan, capo di guardie, servitore di un re di Babilonia, entrì in Gerusalemme. Bruciò a casa dell'Eterna, a casa di un re, e tutte le case di Gerusalemme, detta u vogo tutte le case d'importanza. Tutta l'armata di galdeani, che era cu capo di guardie, lampò in terra e muraglie che cindiano a Gerusalemme. Nebuzaradan, capo di guardie, portò prigionieri quelli di un popolo che erano firmati nella città, quelli che si erano arresi al re di Babilonia e al resto della moltitudine. Ma il capo di guardia lasciò come vinaggioli e lavoratori qualcuno di più poveri di un paese. I galdeani spizzarono i goloni di bronzo che erano nella casa di un signore e base un mare di bronzo che era nella casa di un signore e ne portarono il bronzo in Babilonia. Pigliarono i cenaradi e palede, i gultelli e tazze e tutti gli stuili di bronzo cui uguale si vagia il servizio. Un capo di guardia pigliò di nuovo i bragieri e le guppe, ciò che era d'oro e ciò che era d'argento. E due colonne, un mare e base che Salomone aveva fatto per la casa di un signore, tutti questi stuili di bronzo avevano un peso sconosciuto. L'altura di una colonna era di 18 bracci e c'era anche un capitello di bronzo che aveva 3 bracci d'alto. Intorno al capitello c'era un grattigolo e melengrane, tutto era in bronzo, era lì stessa per la seconda colonna con grattigolo.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 18 settembre affistiamo a Santa Nadeggia. Santa Nadeggia, vergini e martiri a Roma nel secondo secolo. In lingua di slavi, Nadeggia vuol dire speranza. Tavia a sua mamma, che si chiama sua figlia, e due sorelle. E ogni nome di sti donne era un segno di fede. Vera è una sorella, che si chiama Vera, che vuol dire fede. La seconda sorella si chiama Liube, che vuol dire carità. E poi c'era un'altra sorella che si chiamava Sofia e Sonia, che vuol dire a saviezza, a sua mamma. Dunque, Santa Sofia di Roma, a mamma, edda, è affistata il 25 maggio in Occidente e il 17 settembre in Oriente. Ecco qual è dire Santa Nadeggia, a sorella da fede, da speranza e da carità, e da figliola da saviezza.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Io parlo parecchi anni fa, c'era io un tuo innamorato, franco dagli onestità. Era un umano degno, giunto di mani a buon'ora, un venia per far regno,

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 18 settembre affistiamo a Santa Nadeggia. Santa Nadeggia, vergini e martiri a Roma nel secondo secolo. In la lingua di slavi, Nadeggia vuol dire speranza. Tavia a sua mamma, che si chiama sua figlia, e due sorelle. E ogni nome di sti donne era un segno di fede. Vera è una sorella, che si chiama Vera, che vuol dire fede. La seconda sorella si chiama Liube, che vuol dire carità. E poi c'era un'altra sorella che si chiamava Sofia e Sonia, che vuol dire a saviezza, a sua mamma. Dunque, Santa Sofia di Roma, a mamma, edda, è affistata il 25 maggio in Occidente e il 17 settembre in Oriente. Ecco qual è dire Santa Nadeggia, a sorella da fede, da speranza e da carità, e da figliola da saviezza.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 25, prima parte. Unesimo anno di un regno di Zedecias, il decimo giorno di un decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutta la sua armata contro Gerusalemme. Ci mise a campo e stabilì luoghi forti tutto l'intorno. La città fu assediata fino all'undicesimo anno di un re Zedecias. Un unesimo giorno di un mese, a Garistì era maio nella città, e un c'era pane per il popolo di un paese. Tanto un luogo di sciuta fu fatto nella città, e tutta la gente di guerra se ne fuggì di notte per la strada della porta tra i due muri vicino al giardino di un re, mentre i galdeani circondavano la città. I fuggitivi pigliarono la strada della pianura, ma l'armata di Galdeani andò appresso al re e l'aggiustò nelle piani di Jerigo, e tutta la sua armata si spargugliò lontano da lui. Pigliò un re, invece lo gulà verdi un re di Babilonia in Ribla, e una sentenza fu pronunziata contro lui. I violi di Zedecias vennero polsi in la sua presenza. E poi a Zedecias, uomo li grippò l'occhi, fu liato con catene di bronzo e portato in Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era il diciannovesimo anno del regno di Nabucodonosor, re di Babilonia, Nebuzaradan, capo di guardie, servitore del re di Babilonia, entrì in Gerusalemme. Bruciò a casa dell'Eterna, a casa del re, e tutte le case di Gerusalemme, detta u vogo tutte le case d'importanza. Tutta l'armata di Galdeani, che era cu capo di guardie, lampò in terra e muraglie che cindiano a Gerusalemme. Nebuzaradan, capo di guardie, portò prigionieri quelli di un popolo che erano firmati nella città, quelli che si erano arresi al re di Babilonia e al resto della moltitudine. Ma il capo di guardie lasciò come vinaggioli e lavoratori qualcuno di più poveri del paese. I galdeani spizzarono i goloni di bronzo che erano nella casa di Usignore e base un mare di bronzo che era nella casa di Usignore e ne portarono il bronzo in Babilonia. Pigliarono incenerate e palete e gultelli e tazze e tutti gli stuili di bronzo cui uguale si vagia il servizio. Un capo di guardia pigliò di nuovo i bragieri e le guppe, ciò che era d'oro e ciò che era d'argento. E due colonne, un mare e base che Salomone aveva fatto per la casa di Usignore, tutti questi stuili di bronzo avevano un peso sconosciuto. L'altura di una colonna era di 18 bracci e c'era anche un capitello di bronzo che aveva 3 bracci d'alto. Intorno al capitello c'era un grattigolo e melengrane. Tutto era in bronzo, era lì stessa per la seconda colonna cu grattigolo.